l'indimenticabile Suzy 4 con uno dei suoi più grandi successi, 48 Fresh, secondo singolo dal suo omonimo album di debutto. Il brano ha raggiunto la prima posizione di vendita in diversi paesi come Inghilterra, Australia e Germania. Canzone prodotta da Nicky Chinn e Mike Chapman. Ora gli Skyhawks.

brano scritto nel 1978 da questa band australiana della breve vita. Ora invece gli Sweet, gruppo glam per eccellenza, con un singolo da grande hit, primo nelle classifiche di mezza Europa, Teenage Rampage.

La band era composta da Brian Connolly alla voce, Andy Scott alla chitarra, Steve Priest al basso, Mike Tucker alle percussioni. Lasciamo l'accattivante sound degli Sweet per il gruppo dei Mud, formatosi nel febbraio del 1966. Questo brano Dynamite è del 1973.

0: Il gruppo inglese dei Mud era formato da Rob Davis alla chitarra, The Gray alla voce, Dave Mount alla batteria e Ray Stiles al basso. Questo brano era compreso nell'EP Rush del 1973. Questi sono i Roxy Music.
1: There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution.

0: Le Strand è compreso nel secondo lavoro di questa famosa band anglosassone, For Your Pleasure, del 1973. Dopo la realizzazione di questo LP, il genio Brian Eno lascerà la band per dedicarsi ad una proficua carriera solista.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Care amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, come al solito sono qui nello studio di Radio Talpa per una nuova puntata di Echi di Talpa, come ogni mercoledì. Ma questo mercoledì, questa puntata, ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso, perché davanti a me ho un microfono, ma alle mie spalle ho quella mitica foto che presenta due talpisti, e in particolare uno di loro, Enrico Raffaelli, chiamato Bendy per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Beh, quel personaggio che ci accompagna da sempre non c'è più, ci ha lasciato in questi giorni. E allora oggi la sua testimonianza, che prenderemo come ogni mercoledì dal libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, ha qualcosa di veramente speciale. Tutti noi di Radio Talpa ci stringiamo per salutare Enrico Raffaelli Bendy, talpista della prima generazione. Lui è stato più di una voce, è stato un segno indelebile che vediamo ogni giorno, ogni momento in cui entriamo in radio, in questa mitica foto che identifica il nostro studio. Una presenza che trasforma ogni microfono in memoria, ogni sedia in racconto. E lui lo vediamo in questa foto accanto all'amico di sempre, Massari Fabrizio, Barry. Beh, lui ha lasciato un'impronta che non svanirà, un sorriso che tornerà ogni volta che le luci si accendono e la radio prende vita. Nel silenzio che segue il tuo saluto, ascoltiamo ancora il tuo passo tra i cavi, il tuo sussurro tra le frequenze, la tua risata che rimbalza sulle pareti. Sei lì, immobile e vivo insieme, custode di storie. Ogni conduttore che varcherà quella porta troverà il tuo sguardo, e ogni trasmissione porterà con sé un pezzetto del tuo mito. E allora, prima ancora di partire con la tua testimonianza, ti vogliamo ringraziare per aver reso Radio Talpa casa, per averci insegnato che la presenza vera non conosce tempo. Riposa in pace, caro amico. Sarai sempre con noi nella foto, nelle onde, nel ricordo.

0: in viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa. Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi. Passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa. Ascolta l'eco.
1: E allora apriamola questa porta di Echi di Talpa, dove troviamo subito la sua presenza che cammina con noi. La voce di Bendy, Enrico Raffaelli. Tra gli scaffali degli archivi e le pareti della nuova sede, i suoi racconti tornano come fiamme che non si spengono, riscaldando stanze che profumano di carta, fumo di sigaretta e caffè freddo. Questa sera ascolteremo la sua testimonianza come se fosse qui a prendere la mia voce per raccontarsi in prima persona. Confessioni, risate, errori e riscatti che disegnano il ritratto di una vita dedicata alla radio e alla città. I jingle originali riaccendono il battito di quelle notti, di quei pomeriggi, di quei mattini in cui tutto sembrava possibile. I frammenti musicali diventano lampi che illuminano volti, gesti e complicità. Accogliamo questi echi con molta cura. Non è semplice nostalgia, è responsabilità di custodire parole che insegnano, ammoniscono e promettono. E allora oggi, mentre pronunciamo il suo nome, sentiamo la presenza di Enrico nella foto, appesa alla parete, proprio dietro a me che sto parlando, nel sorriso di chi lo ha conosciuto, nella voce di chi continua a trasmettere. Lui è Bendy, Enrico Raffaelli.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

al co-conduttore Barry Massari Fabrizio, empirica ed alchimistica, con un bicchiere, due cubetti di ghiaccio, una bottiglia di acqua minerale frizzante e un amico napoletano chiamato Giancarlo. Venne praticamente perfetto.

Il secondo, l'inserimento nello stesso programma di brani tratti dal libro Bar Sport di Stefano Benni, narrati in diretta con la collaborazione di Gibo Badioli, futuro manager di Valentino Rossi.

0: Il terzo e ultimo che vi racconto è che durante l'altra trasmissione prodotta The Musical Box in fascia mattutina, mi piombò in pieno programma in studio un rappresentante di Rimini che stava passando in auto nei dintorni ascoltando la radio, tutto trafelato come un ossesso, implorandomi di rivelargli il nome dell'artista e del brano trasmesso poco prima per la cronaca. Era Golden Dawn di Willie Nile.
1: Ma boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Voglio pistone, sta zitto! E si trasmette a piagna!

Infine, per me, la cosa che ha contato di più è stata la musica. Un patrimonio musicale inestimabile, dal rock in tutte le sue declinazioni al punk, alla new wave, al jazz, alla musica italiana in genere, che spero abbia accompagnato i giovani di quel periodo ragionando e divertendosi. Ciao, comandante Cecco. E anche noi di Radio Talpa diciamo ciao, band.

0: E allora noi chiudiamo questa puntata di Echi di Talpa con il cuore colmo di gratitudine per Enrico Raffaelli Bendi, per la sua voce che resta appesa alle pareti e vive nelle registrazioni. Ogni testimonianza ascoltata è una stanza che si spalanca, i silenzi dicono tanto quanto le parole, insieme costruiscono un ponte tra generazioni. Ringraziamo chi ha parlato, chi ha amato, chi ha sbagliato e chi ha saputo rialzarsi. E ringraziamo Berri, Massari, Fabrizio e tutti i talpisti che hanno condiviso il cammino di Bendi. Portiamo con noi gli insegnamenti di questo uomo, non come un ricordo da rimpiangere, ma come una promessa da trasformare in azione. E lasciamo che questi echi continuino a risuonare nelle trasmissioni, nelle strade della città e nelle vite di chi ascolta. Così, ogni volta che una voce entrerà negli studi di Radio Talpa, sarà come se lui partecipasse ancora. A te, Enrico, grazie per averci prestato la tua voce e noi continueremo ad ascoltare.
1: Echi di Talpa, ascolta l'eco.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante Copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai Copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, col mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena con i Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato sicuramente, tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti...
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati era di Forlì, purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.

0: Disperato Statico Blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano, allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta e Memo. La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura. Invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci,
1: e Jimmy Gemignani di Riolo, come batterista, suonava tutto quello che trovava, e Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos. Poi post alluvione ancora di più. Già prevedevo prima, è stato premonitore. Caos in senso metaforico, ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde, così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: C'è Sammy in bolletta.
2: Ma una bulletta.
1: Una bolletta.
2: Con un baio.
1: Che non ha una lira.
2: Per comprarsi un gelato.
1: Per comprarsi un gelato.
2: E una voglia.
1: E non ha voglia.
2: E lavorare.
1: Di lavorare.
2: La sua passione.
1: La sua più grande passione.

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi Copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco. Happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona con Freak Anthony. Io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto registrare, ho fatto, diciamo, riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì. Safegna Quente Bar, domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, ci una ciozza vorrebbe dire sia una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda, ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese e fino diciamo al 2000 e qualcosa, poi siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo accudisce così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale, Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Via in Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: No, non è vero, chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista, ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte, diciamo, non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, ne faccio di cotte, di crude, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima alla Zattaglia, oppure partire dal campo cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al campo cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No,
1: adesso
0: anni.
1: Fareste dei challenge, come li chiamano, no? Con dei reel, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa, e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso dire perché è tutto top secret il nome, però
1: sappiamo
0: uscirà
1: che
0: fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa.
2: C'è in giro un gran settore

sono abbastanza forte. La cosa è molto grave, ma io sto sulla nave. Saranno forse balle.

0: porta via le rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertone, sì, ovviamente, esatto. No? Ma è un brano a cappella che ricorda molto I Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa?
0: Cos'hai in cantiere? Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Wood Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua, ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap.
1: State ascoltando Radio Tap.
2: You are listening to Radio Tap.
3: State ascoltando Radio Tap.
4: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
5: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul Sono Jazz di Just Train, con voi la voce di Francesco Sciarretta, come settimanalmente alla radio. Iniziamo questo incontro con un musicista rock country, si chiama Kid Rock dal Michigan, un disco di qualche anno fa, questo Sweet Southern Sugar. L'estratto che ascoltiamo in apertura è Podunk, Kid Rock.

Il country rock molto energico di Kid Rock, artista americano del Michigan, questa era Podunk per Kid Rock, da un disco di qualche anno fa come Sweet Southern Sugar per Kid Rock. Il gospel di un artista 51enne di Baltimora, lui si chiama Jonathan Nelson, l'ascolto è questa, I Believe, Jonathan Nelson.

Il gospel di Jonathan Nelson, uno dei più amati artisti afroamericani, nato a Baltimora, suo padre è già pastore alla Greater Bethlehem Temple Church, sempre di Baltimora. Questa era una sua performance dal vivo con I Believe, brano estratto da un CD come Fearless per Jonathan Nelson del 2016.

Il jazz morbido romantico di un trio come KTC Players, l'ascolto era Stillness. È giunto il momento di riscoprire un grande talento del jazz del Novecento, lui è un pianista celeberrimo come Chick Corea. Lo riprendiamo da un suo live dove affronta in maniera spesso poetica un classico di Stevie Wonder come Overjoyed, Chick Corea dal vivo in Florida dalla Ruth Eckert Hall.

0: La voce e la musica di Sisti Castro Giovanni, artista siciliana, molto apprezzata fra l'altro anche negli Stati Uniti. Questo è un estratto da un disco di qualche anno fa, 2020, come Terra. Il brano era A Panza per Sisti Castro Giovanni, che spesso contamina la sua musica tra quella popolare siciliana con le forme del jazz e della canzone d'autore. Sisti Castro Giovanni, l'ascolto era questa A Panza su Jazz Train.
1: Ai como doi a do de amar, quem se desencantou, sabe

alla radio un mix di nuova musica con il samba moderno, con la musica di un autore oggi 66enne, si chiama Lenini, erede di una grande tradizione della musica popolare brasiliana. L'ascolto era D'Or d'Amour per Lenini. Il jazz italiano in radio adesso con l'ultimo disco di un percussionista milanese, si chiama Luca Gusella, ottimo vibrafonista, sperimenta in questo suo Portraits anche sonorità elettroniche. L'ascolto che oggi proponiamo alla vostra attenzione è un brano come New Rumba da Portraits per Luca Gusella e il suo trio.

0: Ed era New Rumba per il percussionista milanese Luca Gusella, estratto dal suo ultimo lavoro Portraits su etichetta Caligola Records. Per questo artista italiano che sperimenta anche nuove strade nel jazz contemporaneo, questo era per l'appunto New Rumba da Portraits per Luca Gusella in trio in radio.
1: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
2: Il CD della settimana.
3: Jazz Train.

L'elegante pop venato dal soul di una voce straordinaria come quella di Marianne Marengolo, artista americana. L'estratto da questo suo album della settimana su Just Train era I'm Blessed, titolo dello stesso CD uscito nel 2020 per Marianne Marengolo, artista jazz della settimana su Just Train.

La musica tratta da un film indiano tamil per un autore e produttore come Taman S. Questa era la voce di Rashi Khanna, attrice e cantante indiana. Il brano è estratto da questo film e da questa colonna sonora. Era Vera Level per Rashi Khanna, con la produzione musicale e la composizione per Taman S.

attesa nel 1967 a Toronto e poi scioltosi nel 1999. Un brano iconico questo, The Wait, per The Band, rivisto appunto da un collettivo di musicisti internazionali riuniti in questo omaggio a una storica band canadese e americana come The Band, Playing for Change, The Wait.

In radio su Jazz Train, la crema del jazz italiano, con un trio di straordinari artisti, ovvero sia Roberto Gatto alla batteria, con Fabio Zeppetella alla chitarra e il basso, di Francesco Puglisi, in questo live di una decina di anni fa che abbiamo volentieri ripreso in radio per voi. E così siamo giunti ai 10 minuti dal termine del nostro incontro con Sueto e Musica in radio su Jazz Train. Sul nostro percorso troviamo adesso un cantante e produttore inglese notevolissimo, un virtuoso della voce, si chiama Sam Robson, che ascoltiamo con una sua creazione di un brano dal titolo The Land We Call Home, Sam Robson.

Sam Robson, cantante e produttore inglese giovane, con queste sue performance vocali straordinarie. Questa era una sua composizione come The Land We Call Home per Sam Robson. E così siamo giunti in chiusura di Giro in Musica su Jazz Train. Anche per oggi lo facciamo ascoltando un brano degli Artico, una band italiana che contamina la sua musica fra il blues, il rock e un po' di jazz. Il brano scelto è TV Mondo. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Spero di riavervi la settimana prossima qui in radio con Jazz Train. Vi lascio con TV Mondo, Artico.

0: Radio Talpa presenta Partiamo insieme. Come, dove e con chi viaggiare nei paesi e tra i popoli. Conduce Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria.
1: Buonasera carissimi amici di Radio Talpa, eccoci qui per un nuovo appuntamento per parlare di viaggi. Questa volta partiamo insieme, scriviamo insieme, insomma, nel senso come far diventare un viaggio una esperienza letteraria, come trasformare effettivamente una propria esperienza, un proprio viaggio in qualcosa che poi sia da raccontare, che è qualcosa che possa essere, insomma, propagato sulla carta stampata o anche su un ebook, perché no, insomma, per chi poi ci leggerà. Allora, innanzitutto, ecco, il viaggio, scrivere di un viaggio può parlare, diciamo, di un luogo, quindi si può andare in un posto che effettivamente sia particolarmente di ispirazione, per cui o particolarmente interessante, ecco, per i viaggiatori, e quindi raccontarlo. Potrebbe essere un posto, io ho scritto ad esempio, non so, un libro sull'Alaska, che sicuramente è un posto molto particolare e affascinante. Ho scritto ad esempio del Camerun, ho scritto di viaggi tra vari popoli, tra cui i nativi americani, insomma, e sicuramente è qualcosa, insomma, comunque di affascinante da trasmettere. Quindi però si può scrivere anche di Roma, si può scrivere di Bologna, di Lisbona, oppure di Londra, si può scrivere, insomma, ecco, tutto dipende dalla giusta impostazione del racconto che vogliamo fare del nostro viaggio. E quindi il viaggio è innanzitutto è un luogo, ma è anche un luogo interiore, cioè quindi è la dimensione con la quale noi andiamo a vivere la nostra esperienza di viaggio e durante la quale interiorizziamo, insomma, tutto quello che poi ci capita, dalla cosa che può essere magari più eccezionale, ma anche dalla quotidianità, perché ognuno di noi può avere un modo di vivere la quotidianità che valga la pena di essere raccontato, insomma, ecco, anche o per come viene raccontato o comunque per come viene vissuto, insomma. E durante il viaggio una grande caratteristica sono gli incontri, e quindi, insomma, ecco, io ad esempio appunto ho scritto in particolare di dei libri dove incontravo comunque dei popoli, quindi è chiaro che incontrare un popolo diverso dal nostro, che abbia magari una cultura, usanze e cose diverse dalle nostre, può essere affascinante, ma ci può essere anche un incontro che invece sia molto più semplice, cioè con persone comunque anche della nostra cultura, che però ci arricchisce molto e ci porta ad avere una esperienza anche qui degna di essere raccontata. Allora, per adesso chiaramente non posso insegnare qui o spiegare qui come scrivere un libro di viaggio, però ci sono, innanzitutto la letteratura di viaggio è una letteratura bellissima e affascinante, e quindi, insomma, è qualcosa che deve avere un po' anche la particolarità di far sognare, se vogliamo, di farci sognare determinati luoghi e determinate atmosfere, ma al tempo stesso può anche darci dei dettagli di dove andare, come sbrigarsela in certe situazioni, insomma, che possono essere dal prendere la metro a New York, insomma, magari ad attraversare come è capitato a me, insomma, il deserto del Kalahari in fuoristrada, insomma, che sono entrambi sono delle cose, in base alla dimensione personale, possono essere delle cose comunque estremamente avventurose. E il consiglio che posso dare innanzitutto è prendere delle note di viaggio sempre, portate con voi sempre un taccuino, e anche il computer, un notebook, insomma un portatile, qualcosa che, sul quale trascrivere e salvare, insomma, quello che scrivete, ma comunque ecco un taccuino, proprio quello classico con la matita e i fogli di carta, è quella cosa che vi permette e che ha permesso a tanti viaggiatori nell'arco di centinaia di anni, insomma, è quello che permette effettivamente di buttare giù subito una emozione, un sentimento, un particolare, un dettaglio anche pratico, e quindi di trascriverlo per poi avere questo prezioso taccuino da riportare quando si è a casa e si raccolgono poi un po' le idee e i bilanci di questo viaggio. Insieme a quelle che sono le note scritte, insomma, quindi tutti i vari appunti che si possono raccogliere, questi preziosissimi appunti, ovviamente oggi abbiamo anche quello che è il bagaglio, che è costituito ad esempio dalle foto e che può essere costituito anche dai filmati. E diciamo che il viaggio raccontato, insomma, quindi diciamo il rivissuto, è molto più facile tenendo proprio una traccia da un punto di vista, insomma, ecco, di foto che vengano poi scattate, raccolte, insomma, magari in ordine cronologico, e al tempo stesso la stessa cosa per i video. Cioè questo vi permetterà, quando siete a casa, di scrivere quello che avete vissuto proprio rivedendolo magari sullo schermo, e questo vi permetterà di dare una particolare come posso dire, insomma, freschezza e immediatezza a quello che ovviamente non avete potuto riportare sul taccuino di viaggio. E un'altra cosa da mantenere sono praticamente, insomma, ad esempio tipo gli scontrini e magari le ricevute, che vi possono permettere, se volete fare magari un viaggio dettagliato con il nome dei ristoranti, delle località, degli alberghi o qualsiasi altra cosa, sono tutta un'altra parte di materiale che viene a essere raccolta e che fa parte proprio di questo tesoretto, insomma, del viaggio, che poi viene amministrato per scriverci un libro. E questo appunto è una cosa molto importante, insieme anche a quelle che sono magari le mappe, quelle proprio di carta, quelle come quelle delle mappe del tesoro, insomma, e al tempo stesso anche magari delle guide, perché comunque è sempre importante, quando si viaggia, insomma, comunque documentarsi prima, e altrimenti poi si rischia di perdere tempo, si rischia di non sapere le cose, si rischia di sbagliare località, e quindi diciamo, poi una volta che si è tornati a casa, effettivamente queste mappe e quello che è, insomma, la guida che avete usato e tutto quanto, anche questo si aggiunge a tutto il bagaglio. Ovviamente nel momento poi in cui si va a scrivere, avete voglia di scrivere questo libro e quindi di consegnarlo ai posteri, insomma, la cosa importante poi è il messaggio. Ovviamente ci deve essere un messaggio, che deve essere un messaggio comunque importante, sia perché è vostro, sia perché volete comunicare qualcosa che può di voi, ma qualche idea che può essere comunque un'idea universale, ad esempio il modo di viaggiare in maniera sostenibile, insomma, per dire, o ad esempio c'è magari chi scrive viaggio su un viaggio fatto in bicicletta, magari migliaia di chilometri in bicicletta, oppure ecco, deve essere insomma un sistema, un modo insomma un po' per dare dei suggerimenti o per comunicare delle idee, dare dei suggerimenti e al tempo stesso magari, non so, proprio appassionare a un certo discorso. Io, per quanto mi riguarda, come già molti sanno, insomma, la mia passione assoluta sono comunque i popoli indigeni e quindi, diciamo, popoli, etnie che vivono, insomma, in luoghi particolari e che hanno, insomma, usanze particolari e che si tengono un po' al di fuori, insomma, della globalizzazione. Questa, diciamo, è proprio la mia passione, che è proprio la passione per comunque l'alterità, ma l'alterità si trova comunque anche fra di noi e si trova dappertutto. Quindi cercate la vostra molla, quello che può essere, insomma, proprio il discorso, l'ispirazione e quel qualcosa da trasmettere che vada ad appassionare i vostri lettori. In bocca al lupo, ovviamente.
0: Avete ascoltato Partiamo Insieme, ha condotto Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria. Se volete porre domande o curiosità, inviatele a radiotalpas@gmail.com. Raffaella Milandri vi risponderà nelle prossime puntate.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Get out of the bed. Get out of the bed. Get out of the bed.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

0: per non arrugginire.
1: Ain't no need to panic.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Okay. Hi Askol Tato Lan New Wave D. Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Everyday Su Radio Talpaz, Dalo Octofino Lanovi. Well. Si sentiamo domani.

0: Musica Weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans, qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: perché ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme. Infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di
0: spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però.
2: Sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, sì, sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Si chiama Tutti a me, il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: RadioTalpa.it seleziona per te le migliori musiche.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare? Che si fa?
0: Se il signorino si degna di...

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Gli ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Ora musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica. Tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

le bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta, Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri si è resi imbasciuto, ha già messo a fare uscire una vicina alla cameriera, ma ha bloccato, si è ingazzato, se ne è chiuso.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

La migliore musica italiana indipendente la puoi ascoltare su Radio Talpa Web Radio. Nuove proposte nella selezione Alca Records. In rete ogni lunedì alle ore 14, sempre su Radio Talpa Web Radio.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Pearsall, vicino a lui che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta. E ora, fianco a fianco, riposiamo in pace.

i cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanda sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Bentorni omai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serviam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, oh, di che cuore, ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so legger di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù, non son più cipressetti un biricchino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover'uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire. I rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri putride fiamme innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno che delle grandi querce all'ombra stan ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian ti canteremo noi cipressi i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori te ventilando col lor bianco velo, e pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il disidio o mortal delle tue cure nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio, cipressi, addio, dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio, allor, dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, de com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro ho logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera tanti e tanti anni invano è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso di posarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
sfuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: L'ultimo suono del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che era giunto il tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, tra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol implorano la fame dell'udito, che le strade e la polvere sono la ragione dei passi, che la strada più breve tra due punti è il cerchio che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un brano di Vivaldi, che i geni amabili abitano le bottiglie del buon vino. Con tutto questo già appreso, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante a scrivere la più bella storia d'amore. Ma come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e di dubitare. E così, ancora una volta, tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella fugace, seppi che la mia opera era stata scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

parole sentite per caso al telefono. Oh, fango, fango, come scorre, denso come caffè straniero e con un pulsare di lumaca. Parla, parla, chi è? È il pulsare delle viscere, amante delle cose digeribili. È lui che ha realizzato queste sillabe. Che cosa sono queste parole? Queste parole? Cadono con un plop fangoso. Oddio, come farò a pulire il tavolino del telefono? Sprizzano dalla cornetta bucherellata, cercano un ascoltatore. È qui? Ora la stanza sibila. Lo strumento ritira il suo tentacolo. Ma la poltiglia che ha deposto cola nel mio cuore. È fertile. Imbuto di sozzura, imbuto di sozzura. Sei troppo grosso, devono riprenderti indietro. 11 luglio 1962, Sylvia Plath.

Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto, tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non posso resistere. Eppure potei resistere finché non ti vidi, e anche dopo averti veduta mi sforzai spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
2: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets, Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento, Tushan Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Greetings! This is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica to the old Hippie Bluegrass Show. Hey, thanks for tuning in to the old Hippie Bluegrass Show. Mountain Ike here.
4: And I'm Uncle Elmo. Welcome aboard.
3: Wow, is all I can say about the Charlotte Bluegrass Festival, man.
4: Oh, that was awesome, man.
3: We are freshly back from that, and we had four awesome days. We went on Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And what a big time we had. Man, the weather was perfect. And we're going to play some bands that we had in the RV here in a little bit. Didn't we have some good bands, Uncle Elmo?
4: Oh, it was awesome, man. I loved it.
3: We had Amanda Cook Band, Kentucky Just Us, and some young boys, the Wilhelm Brothers. We're going to talk to them. The David Mayfield Parade, and a new young man out of Michigan, Gavin Conley, Uncle Elmo.
4: Yep. Well, here's the Cody Norris Show, and they're going to be doing Spirit.

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greiner Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Greene Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità, niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Greiner Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: Tuesday, 21st of the 5th, 1985. This morning the sky hung heavy. A dirty yellow sky that kept me in bed longer than I should have been in bed. A thunderclap, as loud as a bomb, shot me into action.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati all'appuntamento numero 62 di Zoe, la trasmissione che vi tiene compagnia ogni mercoledì dalle 13 alle 14 e che potete riascoltare in replica il sabato, sempre dalle 13 alle 14. Le onde sono quelle di Radio Talpa e la voce narrante, diciamo così, è quella di Stefano, che vi parla dalla Riviera Adriatica, dove l'estate volge al termine, ma ci lascia in eredità quello che, a mio parere, è il suo mese più piacevole, settembre, con le sue giornate ancora lunghe e un clima non più così opprimente come quello della settimana scorsa, con un'umidità a dir poco soffocante. Puntata quella di oggi, spero interessante, che spazia da alcune novità a dei classici evergreen, senza dimenticare alcune piccole perle che qualcuno di voi potrebbe avere dimenticato. Il brano che apre il nostro appuntamento di oggi ci viene proposto dagli Heaven 17, gruppo formato da una costola degli Human League e il cui nome è ispirato a una citazione tratta da uno dei tanti capolavori di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica. Questa è Contenders.

Martin Weir, Ian Greg Marsh e Glenn Gregory, che dopo aver lasciato gli Human League crearono un sound ancora più raffinato ed elegante. Questo remix americano trasforma il loro già perfetto pop elettronico in una macchina da ballo irresistibile, mantenendo intatta quella classe tipicamente britannica che li rese unici. The Heaven 17 con Contenders, brano che parla di lotta, di competizione, che lascia spazio a quella piccola sezione di Zoe dedicata alle nuove uscite discografiche che questa settimana sono particolarmente variegate. Difficile trovare un collegamento fra di loro, ma forse è proprio questo che ci piace, un po' come tanti anni fa quando il venerdì il mio appuntamento fisso era al negozio di dischi, quando si potevano ascoltare gli ultimi vinili arrivati e c'era davvero di tutto. Partiamo con una novità di pochissimi giorni fa, il nuovo album dei Rediviva Black Keys. Si titola No Rain, No Flowers. Questo è il brano che dà il titolo all'album.

0: una storia di resilienza e di rinascita. The Black Keys, con la title track del loro nuovo album No Rain, No Flowers, uscito la scorsa settimana. Dan Auerbach e Peter Corney hanno trasformato quello che poteva essere l'anno più difficile della loro carriera in un momento di creatività. Dopo aver cancellato il tour del 2024 per Ohio Players, il duo si è chiuso in studio e ha creato nuova musica con una nuova produzione, e il cambiamento si sente, come No Rain, No Flowers è la loro filosofia di vita. Non puoi avere i fiori senza la pioggia, non si può crescere senza affrontare le difficoltà. Ed ora ascoltiamo qualcosa di completamente diverso, di diametralmente opposto, talmente differente che bisogna quantomeno inserire uno stacchetto che lo separi dai Black Keys. Fra pochissimo, David Byrne.
1: Questa è RadioTalpa.it.

il visionario per eccellenza David Byrne con la Ghost Train Orchestra in She Explains Things to Me, dall'album Who is the Sky, in uscita questa settimana. David Byrne, l'ex leader dei Talking Heads, continua la sua instancabile esplorazione musicale collaborando con musicisti di tutto il mondo. La Ghost Train Orchestra, ensemble di Brooklyn specializzata in musiche balcaniche ed europee dell'est, offre a Byrne l'opportunità di sperimentare con delle sonorità folk che si mescolano alla sua sensibilità, che dire unica è dir poco. È incredibile come a oltre 70 anni David Byrne continui ad essere curioso, innovativo, sempre alla ricerca di nuove forme espressive. È un artista che non smette mai di stupire, di mescolare culture diverse, creando sempre qualcosa di nuovo. E dobbiamo fargli gli auguri, perché in settimana convollerà a nozze con la sua giovane fidanzata e per l'occasione ha condiviso sulle piattaforme di streaming una playlist solo strumentale di quella che sarà la colonna sonora della loro cena. È molto interessante, vi consiglio di ascoltarla se ne avete l'occasione. Le novità non si fermano, questa a mio parere è la più interessante, tornano i Suede.

I Suede, il loro decimo in studio, è in uscita questa settimana e i singoli che lo hanno preceduto dicono che sarà estremamente interessante. Il disco sarà il secondo di una trilogia di album che è stata da loro definita in bianco e nero. Dopo il successo di Autofiction del 2022, la band ha deciso di esplorare sonorità post-punk e diciamo gothic rock un po' più intense. Dancing with the Europeans nasce da un concerto particolarmente emozionante in Spagna, dove, nonostante Anderson stesse attraversando un periodo personale difficile, la connessione con il pubblico europeo è stata magica. Un brano che celebra quella speciale alchimia che si crea tra artista e il proprio pubblico. Chiudiamo la finestra delle novità con un artista e il suo gruppo che non delude mai, Florence and the Machine.

Florence and the Machine con Everybody Scream. Florence Welch conferma di essere una delle voci più potenti e riconoscibili della musica contemporanea, con la sua presenza scenica, teatrale e quella voce che spazia dall'intimità più sussurrata alla potenza quasi da opera lirica. Florence ha creato un sound unico. Everybody Scream è un invito alla liberazione, a lasciare uscire tutte le emozioni represse. Florence and the Machine rappresenta perfettamente lo spirito libero e indomabile dell'arte britannica contemporanea. Ora facciamo un salto indietro nel tempo di ben 30 anni, quando usciva l'album The Great Escape dei Blur.

I re del Britpop, i Blur con Charmless Man dall'album The Great Escape del 1995, che compie quindi 30 anni e che verrà per l'occasione ristampato in vinile doppio con un secondo disco pieno di B-side, remix e rarità. Il brano che abbiamo ascoltato, Charmless Man, è una critica feroce ma elegante all'uomo medio britannico degli anni 90, ritratto con la ironia tagliente tipica di Damon Albarn.

0: you.
1: Damn. Una delle collaborazioni più geniali della storia del rap, Eminem con Dido in Stan dall'album The Marshall Mathers LP del 2000. Eminem al secolo Marshall Mathers dimostrò con questo brano di essere non solo un rapper fenomenale ma anche un narratore straordinario. La storia di Stan, il fan ossessionato, divenne un termine comune per descrivere i fan troppo pressanti, tanto che sta per uscire un documentario dello stesso Eminem che parlerà proprio di questo fenomeno, che ovviamente sarà intitolato Stans. Il campionamento di Thank You di Dido trasformò una canzone d'amore nella colonna sonora di una follia ossessiva. Eminem riuscì nell'impresa di creare un brano che era allo stesso tempo un'autocritica spietata e un capolavoro di storytelling. La voce angelica di Dido, che contrasta con la discesa nella follia di Stan, creò una di quelle dinamiche musicali più efficaci di tutti i tempi. Parlando non più tardi di ieri con una cara amica di colonne sonore, mi ha suggerito di riprendere in mano quella del più celebre film di Xavier Dolan, Mommy, e in effetti è una soundtrack piena zeppa di pezzi a dir poco interessanti. E guarda caso, ho reincontrato Dido, che avevamo appena ascoltato nel brano precedente. Vedete come tutto si ricollega alla perfezione?

Qualcuno potrebbe chiedersi perché la scelta di chiamarsi Dido, magari perché il suo vero nome era un po' troppo lungo, dato che lei si chiama Florian Cloud de Bunvial O'Malley Armstrong. Questo è il suo album del 2003, Life for Rent, dal quale abbiamo ascoltato il brano più celebre, quella White Flag, che, come dicevo, ho estratto dalla colonna sonora di Mommy, film del 2014 di Xavier Dolan. E dal momento che abbiamo fra le mani la colonna sonora, che ne dite di ascoltarci un altro frammento che appare nello stesso film? Do you ever-

Se qualcuno si è mai chiesto può esistere un punk pop che sappia anche emozionare, beh, questa è la risposta. Simple Plan con Welcome to My Life, la band canadese di Montreal che diede voce agli adolescenti di tutto il mondo. Questo brano del 2004 divenne un inno generazionale per tutti quelli che si sentivano incompresi, diversi, fuori posto. La capacità di Simple Plan di trasformare il dolore adolescenziale in canzoni di sicura presa emotiva li rese una delle band più importanti del punk pop dei primi anni 2000.

Poche settimane fa Jeff Lynne ha annunciato che il tanto anticipato concerto celebrativo dei suoi Electric Light Orchestra non avrebbe avuto luogo per problemi di salute dello stesso Jeff Lynne, che alla veneranda età di 77 anni ha tutto il diritto di non essere in forma perfetta per affrontare le fatiche di un live. Certo, bisognerebbe interrogarsi sull'opportunità o meno di vendere i biglietti più di un anno prima, soprattutto quando l'età della star potrebbe far nascere qualche dubbio sulla possibilità effettiva di portare a termine l'impegno, ma ormai la macchina dei concerti ha queste tempistiche con tutti i suoi annessi connessi. Per fortuna noi possiamo sempre riavvolgere il nastro del tempo e ascoltare gli Electric Light Orchestra nel loro momento di massimo splendore. Questo era il brano che apriva Discovery del 1979 e si intitolava Shine a Little Love. Ci trasferiamo a Liverpool, città che ha visto nascere alcune delle band più importanti della storia, tra le quali indubbiamente la più importante. Fra queste ci sono anche Echo and the Bunnymen.

Il ritorno dei poeti malinconici del post-punk, Echo and the Bunnymen con Nothing Lasts Forever, la voce drammatica di Ian McCallum e le chitarre di Will Sturgeon che dipingono atmosfere infinite e che ancora oggi creano delle vere e proprie magie sonore. Nothing Lasts Forever è una riflessione sulla transitorietà, sulla caducità delle cose e delle persone, che poi è il concetto che esprimevano Eraclito e i presocratici con il loro pantarei. C'è un altro anniversario da festeggiare. Compie 40 anni uno dei singoli di maggior successo della carriera solistica di Mjur. Questa è If I Was.

Solo un paio di giorni fa ero a Pordenone a vederlo dal vivo in un concerto come sempre splendido per lui. D'altronde, in 50 anni e passa di onorata carriera con i Visage prima, con gli Ultravox poi e infine da solo, ha accumulato un songbook di tutto rispetto. Abbiamo detto che questo brano compie 40 anni perché uscì il 2 settembre del 1985, tratta dal suo album The Gift. Siamo arrivati all'ultimo brano di oggi e l'onore di chiudere la puntata di Zoe spetta a Sting con un singolo tratto dal suo primissimo album solista, quello intitolato The Dream of the Blue Turtles del 1985.

Fortress Around Your Heart, il brano che chiudeva l'LP di Sting, The Dream of the Blue Turtles, chiude anche l'appuntamento di oggi con Zoe. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto la prossima settimana, sempre con Zoe. Ciao a tutti!

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tu Shine Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushinejazzforsla.it. Biglietti su Ciao Ticket. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tu Shine Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Je suis venu te voir, comme ça, sans trop savoir.
2: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentis vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pom ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso di Claire Pommé o di Pom, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pom in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori, il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pom canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso, è un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha un'introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti, Mentissa, Pom e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno

musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

su Radio Talpa la tua storia prende il microfono. Con Alessandro Cimino, tutti protagonisti. Ogni voce ha il suo racconto.

0: Radio Incontro è lieta di presentare American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. In studio Maurizio Benvenuti.
1: Lunedì 6 luglio, una buona serata a tutti quanti voi che in questo momento state ascoltando Radio Incontro Pesaro, ovunque voi siate, una buona serata davvero a tutti quanti voi. Un saluto particolare agli amici che stanno trascorrendo le loro meritate ferie nella nostra bella Riviera Adriatica e magari stanno ascoltando Radio Incontro Pesaro per la prima volta. Questo appuntamento è quello che va in onda ogni primo lunedì del mese, si chiama American Dream e insieme faremo un viaggio a ritroso nel tempo, nei mitici anni 70, per ripercorrere insieme quelle gemme sonore che ci regalarono delle emozioni davvero fortissime. Parlo di artisti come Neil Young, Bob Dylan, Eagles, America, Simon & Garfunkel e tutti i gruppi del Southern Rock, insomma, tantissima buona musica ce n'è davvero per tutti i gusti anche questa sera. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci oltre che sulle nostre tradizionali frequenze radiofoniche che sono i 91.9 per Pesaro, i 103 per tutto il meraviglioso Montefeltro, ma ci potete ascoltare davvero ovunque grazie al nostro streaming. Basta recarsi sul nostro sito www.radioincontro.com, cliccare ed entrate subito in sintonia con noi e con la musica di American Dream. E allora si parte, loro sono gli Eagles.
2: Agli ospiti che c'erano lì al, diciamo, al Palacongressi, e questa sarà la prima puntata, e poi dalla prossima puntata seguirsi di interviste, di emozioni, eccetera, eccetera.

notizie hanno detto vengano fatte, perché è importante anche dire la verità. Non è stato detto però che anche nei progetti di autonomia deve essere obbligatorio avere la residenza. Per una persona con disabilità che deve anche affrontare un progetto di vita, staccarsi dalla famiglia, avere un'autonomia totale della vita, c'è chi dice che si può, c'è chi dice che non si può. Qual è la vera, la verità? Così quasi inviterò anche gli ospiti che hanno fatto proprio il seminario su questo,

e così via. Purtroppo oggi è questo il brutto della vita, che non ci aspettiamo, oppure che devono essere fatte applicate dappertutto, e bisogna anche ribellarsi. Dobbiamo essere in tanti a ribellarci, ma il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, quale è veramente la realtà di questa cosa? Quale può essere il senso di questa vita? Sono poi state anche, questo è il modo di capire che comunque non bisogna stare zitti.

però alla prossima intervista sarà anche fisicamente dove, se potrò andare fisicamente nel posto della situazione, oppure sarà vedremo un po' l'evoluzione. E se volete farmi anche qualche domanda, il programma è sempre aperto a tutti.

Splendide armonie, splendidi intrecci sonori che gli Eagles ci propongono in questo brano datato 1976 a firma di Don Henley, Glenn Frey e J.D. Southern. Il pezzo era New Kid in Town. Ancora una buona serata a tutti quanti voi, una buona serata da Maurizio, benvenuti. Ora ci spostiamo nel profondo sud degli Stati Uniti per andare a trovare la Marshall Tucker Band che ci propone questa Dream Lover.

Marshall Tucker Band, dei grandi professionisti, tanto è vero che a 50 anni di distanza continuano a divertirsi, a fare musica e andare in giro per il mondo a proporre le loro splendide canzoni. Si continua ancora con un duo di grandissimo successo in quegli anni, si chiamano America e questa è I Need You.

La musica degli America con I Need You, anche loro canzoni molto delicate, sempre molto molto accattivanti. Ora invece ci andiamo ad ascoltare la surf music delle bianche spiagge californiane, e in questo periodo decisamente la musica surf si sta sentendo davvero alla grande, visto che siamo in estate. Loro sono i Beach Boys con il pezzo Come Go With Me.

0: Beach Boys, una delle tante formazioni di surf e music di quel periodo, sicuramente quella di maggior successo anche dal punto di vista commerciale. Ancora una buona serata da Maurizio, benvenuti, questa è American Dream.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Ogni primo lunedì del mese, dalle ore 21 in poi. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.

Quasi un paradiso, l'Ovest Virginia. Montagne Blue Ridge, fiume Shenandoah. La vita è vecchia qui, più vecchia degli alberi, più giovane delle montagne, che cresce come una brezza. Strade di campagna, portatemi a casa, ai luoghi che mi appartengono. Mamma montagna dell'Ovest Virginia, portatemi a casa, strade di campagna. Tutti i miei ricordi si radunano intorno a lei. La moglie del minatore, forestieri presso l'acqua azzurra, scuri e polverosi, stagliatisi nel cielo nebbioso, retrogusto di luce lunare, lacrimoni nei miei occhi. Strade di campagna, portatemi a casa, ai luoghi che mi appartengono. Mamma montagna dell'Ovest Virginia, portatemi a casa, strade di campagna. Sentii la sua voce nelle ore della mattina e mi chiamava, e la radio mi faceva venire in mente la mia casa lontana. E guidando per la strada sentii che dovevo essere a casa già da ieri. Strade di campagna, portatemi a casa, ai luoghi che mi appartengono. Mamma montagna dell'Ovest Virginia, portatemi a casa, strade di campagna. Take me home, Country Roads, with John Denver.

Nel corso degli anni credo di aver ascoltato e mandato in onda questa canzone migliaia e migliaia di volte, eppure ogni volta che l'ascolto, ogni volta che la mando in onda, per me è sempre una fortissima emozione. Sempre bellissimo questo brano di John Denver, Take Me Home, Country Roads. Ed ora invece i Lynyrd Skynyrd con Call Me the Breeze.

0: Niente male questo pezzo dei Lynyrd Skynyrd, Call Me The Breeze, e con questo brano va a chiudersi la prima parte del viaggio sonoro di American Dream. Ora giusto il tempo di berci un attimo qualcosa, di riposarci un attimo, di ascoltare qualche buon consiglio pubblicitario e ritorneremo subito alla grande con la seconda parte del viaggio sonoro di American Dream e ritorneremo con due giovanissimi all'epoca, negli anni 70 del Greenwich Village. Parliamo di due artisti come Paul Simon e Art Garfunkel. E allora, rimanete con noi.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Ogni primo lunedì del mese, dalle ore 21 in poi. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Ci qua con una nuova puntata di Tutti i Protagonisti con Alessandro Cimino e siamo tornati, sono tornato da poco, sono stati una dopo un po', sono stati un po' di mesi un po' tortuosi, un po' di ricrescita, un po' di rinascita. E sono tornato da poco anche dall'Expo Hide che si è tenuta a Rimini al Pala Congressi il 25, 26, 27 giugno. E sì, sono stati dei giorni bellissimi. Allora, devo fare una precisazione. Allora, la prima intervista che ho fatto è stata un po' video, però io la metto audio. E quindi ecco, sarà un susseguirsi di interviste agli ospiti che c'erano lì al, diciamo, al Pala Congressi, e questa sarà la prima puntata, e poi dalla prossima puntata, ecco, sarà tutto un susseguirsi di interviste, di emozioni, eccetera, eccetera. Questo è un po' un, diciamo, un inizio di presentazione, e con questo vi dico, ecco, sperando che le leggi che hanno detto vengano fatte, perché è importante anche dire la verità. Non è stato detto però che anche nei progetti di autonomia deve essere obbligatorio avere la residenza. Per una persona con disabilità che deve anche affrontare un progetto di vita, staccarsi dalla famiglia, avere un'autonomia totale della vita, c'è chi dice che si può, c'è chi dice che non si può. Qual è la vera, la verità? Quasi quasi inviterò anche gli ospiti che hanno fatto proprio il seminario su questo, su questa cosa qui, se effettivamente è reale o meno. Perché le leggi per le persone con disabilità oggigiorno dicono che ci sono, ma poi non vengono applicate e così via. Purtroppo oggi è questo il brutto della vita, che non ci aspettiamo, oppure che devono essere proprio applicate in tutto e per tutto, e bisogna anche ribellarsi, dobbiamo essere in tanti a ribellarci e dire: ma il futuro dei nostri figli, nostri nipoti, quale è veramente la realtà di questa cosa? Quale può essere il senso di questa vita? Ci sono poi state anche, questo è il modo di capire che comunque non bisogna stare zitti, non bisogna fermarsi, ma bisogna sempre lottare in tutto e per tutto. Ora poi sentiremo questa prima intervista che ho fatto, una breve intervista che ho fatto proprio lì all'Expo, però dalla prossima intervista sarà anche fisicamente dove, se potrò andare, fisicamente nel posto dell'associazione e quant'altro, oppure sarà direttamente in diretta. Vedremo un po' l'evoluzione. E se volete farmi anche qualche domanda, il programma Tutti i Protagonisti è sempre aperto a tutti e non si ferma mai. È stato un piccolo periodo che mi sono fermato, ma ho dovuto un po' ricredermi, rinascere, ecco, tutto qua, per poter, ecco, poi andare avanti e proseguire questo mio percorso, non solo di crescita col teatro eccetera eccetera, ma anche in tante altre cose che comunque fanno capire tanto e fanno crescere in tutto e per tutto. E ci sentiamo più tardi, e con questo per ora vi saluto, vi do un forte abbraccio e
3: ciao, eccoci qua in una nuova puntata di Tutti i Protagonisti, che va in onda tutti i sabati dalle 18 alle 19. Siamo qui con gli organizzatori responsabili di Ovaldo. Voi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi veniamo dalla Sardegna, l'isola
3: la grande Sardegna,
4: e io e la mia gemella facciamo parte di un'associazione che si occupa di salute di comunità individuale, di comunità, disabilità, abilità, tutti sono inclusi, e ti vogliamo usare tutti. Assolutamente.
3: Grazie davvero.
4: Lo aspettiamo in Sardegna, dobbiamo migliorare le discese a mare per andare a fare il bagno.
3: Intervista breve ma intensa.

0: Eccoci qua, vi volevo dire che per trovare questa associazione, queste ragazze, è il Giardino Fiorito APS della Sardegna. Le trovate su Instagram. Vi consiglio caldamente di andarle a trovare e sulla loro pagina Instagram ne vale molto la pena. E eccoci qua. Vi volevo dire questo, anche se l'intervista è stata breve, però ne vale molto molto la pena. Ciao a tutti e buon proseguimento.
1: Il sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano. Sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori, qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici, la prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti i protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast.
2: Siete sempre collegati a Radio Talpa Web Radio. Io sono Fedi e questo è il mio programma Onde Musicali, in onda ogni lunedì e mercoledì alle 20. Ed ora continuiamo con la playlist che ho creato per voi dedicata ai Blues Brothers. We're Making Love, Ain't Got You, Green Union e Going Back to Miami.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stress. Questo è il singolo firmato Duo Vox Music Producer, oggi qui Aura Musica, l'energia rock ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta ai Mattia Bazzar, successo davvero internazionale del 1985. Ti sento.

I Mattia Bazar con questa canzone hanno fatto il giro del mondo praticamente. Questo è stato anche un successo poi ripreso da altri artisti, ne hanno fatte diverse versioni, anche remix, insomma, brano che si ballava in discoteca, grande successo del 1985. Ora musica, ritroviamo The Flow con Feeling Good.

0: Feeling Good. Questi erano The Flow tra le promozioni di Oramund.
1: Grazie per essere stati con noi. Tutti i protagonisti ritorna sabato prossimo su radiotalpa.it alle ore 18.

0: Reset, questo è il progetto Virtual Sound Tour, progetto musicale di Luigi Pellegrini. Tra le novità di Ora Musica, questa settimana ad alta rotazione dal sapore molto molto sky, molto molto estivo, no? Rimanendo sulle produzioni dell'estate 2026, è stato anche il nostro ospite per raccontarci questo ennesimo singolo, Carlo Audino. La sua canzone si intitola Restami addosso.
1: Il sole muore piano.

Carlo Audino, Restami Addosso è il titolo della sua nuova canzone in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è anche Cristiano Torri che è tornato con un brano che vuole essere una metafora, che usa anche termini calcistici nell'approccio che possiamo avere verso la persona che desideriamo. Non perdere l'occasione, dai un calcio a quel pallone e ascolta la mia canzone, dice Cristiano Torri in Mi piace tantissimo. Wow, wow.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner

0: Sì, sendo, così non sendo, sendo poco non sendo proprio.
1: Bentornati all'ascolto di Chilling Me Softly.
0: Continua a non sentire.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Poi mi sentite?
2: Chilling Me Softly.
3: Albanese.
0: Mi sentite?
1: Jazz. Musica elegante.
2: Chilling Me Softly
4: Smooth Night.
5: The best contemporary jazz in the world.
3: Chilling Me Softly. Ma chi l'ha fatto entrare?
4: Smooth Night.
1: I like Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
6: Programma di Patrizio Sigona.
0: I miei sentimenti.
3: Ma Albanese, ma non stavi da Jalapas te? Ma vieni fino a Chilling Me Softly a rompere quelli, insomma, i cosiddetti, Cioè, veramente, io non so più. Cioè, è molto divertente, devo dire la verità. Complimenti alla regia, però ogni volta mi dovete modificare assolutamente questa sigla. Non va bene. Ve l'ho già spiegato la settimana scorsa e anche quella prima e forse ancora prima, forse una mesata, forse di più. Se non mettete l'ufficiale sigla di Chilling Me Softly Smooth Night, i miei ascoltatori e peggio ancora le mie ascoltatrici non riconoscono il programma e quindi non vengono a sentirmi, capito? Comunque carina questa cosa con il bravo Albanese. E voi siete su Chilling Me Softly Smooth Night. Con voi Patrizio Sigona per questa nuova puntata in questo caldo. Allora, sta arrivando una perturbazione, magari andiamola a prendere, ce la portiamo. Niente, non c'è nessuna perturbazione in arrivo. Però ci sta tanta musica, troppa bella musica, come al solito le novità che arrivano da tutto il mondo della contemporary jazz che trovate qui in questo programma Chilling Me Softly Smooth Night, che va in onda sempre alla stessa ora da questa radio. Non potete mancare, soprattutto adesso che fa caldo, ventilatore alla mano, orecchio teso e

frizzante nonché accattivante, direi. Questi potrebbero essere tre nuovi aggettivi per individuare e delineare l'accuratezza e la capacità di questo gruppo che si chiamano The Alan Carman Project, gruppo nato nel 2016 da Philip Sais, Gumby Ortiz e ovviamente Alan Carman, proprio per generare questa musica che andava tra il jazz, lo smooth jazz e il funky. Una roba fantastica, ovviamente una novità.

successo dell'amico Jackim Joyner, che vado a salutare. Ciao Jackim. E sto parlando del suo ultimo album, Every Part of Me. E questa era appunto il singolo estratto allora, Just Like That. Eravamo all'inizio del 2026. E ogni tanto mi fa piacere anche riascoltare qualche cosa di questo album che è stato un successo. Ma adesso attenzione, andiamo in Italia, perché c'è una ragazza che è venuta alla notorietà con quel programma televisivo che era Dalla strada al palco. Sto parlando di Selma, che oggi è una delle voci più belle del panorama italiano, voce sicuramente jazz. È uscito il suo ultimo 45 giri, o anche singolo, si chiama Cicatrici nell'anima, e l'ascoltiamo, accidimi soffi. Selma, Cicatrici nell'anima.

0: L'arpeggio di Steve Oliver, un chitarrista di jazz contemporaneo, neanche a farla apposta ovviamente, non poteva essere altrimenti. Ma Steve Oliver è anche compositore, arrangiatore, tante cose. Questo è il suo ultimo album, si chiama Inner Fire ed è ovviamente il brano estratto dall'album che ha lo stesso titolo. Inner Fire, un'altra delle novità di Cilimissofli che mi mandate voi, perché siete voi che mi suggerite anche tante cose tramite il numero WhatsApp 327 68 52 592. Ripeto, 327 68 52 592. Intanto ascoltiamo Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: jazzista Roberto Valli col suo ultimo 45 giri. La copertina è strepitosa, si vede lui, immaginiamo sia lui con un cappellaccio, sdraiato su un'amaca tra due palme, appoggiata a una palma un surf, appoggiata all'altra palma l'immancabile contrabbasso. Roberto Valli, che è stato anche il direttore esecutivo della Diane Shore, per ricordare questa artista stupenda, ha bisogno che vada a riprendere qualche brano di Diane Shore, perché è sempre bello riascoltare. Ha suonato insieme a grandi come David Benoit, George Benson, Bonnie James, Norman Brown e tantissimi altri. Non per questo, voglio dire, sono privilegiato di averne anche l'amicizia su Facebook. Hi Roberto, un saluto da Roma. Ciao e grazie per la tua meravigliosa musica.
1: You can listen quality jazz music here.

Mi piace tantissimo, lo so perché mi arrivano tutti quelli che sono le statistiche, i resoconti di ascolto di questo programma, e che ogni volta che le vado a leggere vedo sempre un tantino di più di ascolto rispetto alla volta precedente. Questo non solo mi fa felice, mi lusinga, ma sicuramente mi dà anche lo sprono giusto per potervi portare sempre più bella musica contemporary jazz, come questa di Bill Haler, che ci ha appena presentato Offshore, una sua ultima novità 2026. Come lo è anche questa di Joe Taylor. Arriva sulla mia scrivania. Scrivania? Perché scrivania? No, è mica nera. È color marrone. Vabbè, Joe Taylor, Melba, è il suo ultimo singolo. E questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

0: così sendo, così non sendo, sendo poco, non sendo proprio.
1: Scusi.
0: Continua a non sentire. Sendo sì, i miei sentimenti.
2: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
2: Sì, purtroppo.
1: Noi sì, lei.
0: Mi sentite?
2: Sì. Purtroppo sì.
0: Così sendo poco, non sendo, non sento
2: ecco,
0: niente.
2: Tiri via la cuffia allora.

sicuramente soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito questo ultimo suo singolo, Impossible, appena uscito. Ma le novità di Jimmy Safley continuano con The TNL Collective.

0: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, no, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, ci sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan Lavallette, Adrian Crutchfield, B.K. Jackson e niente po' di meno che Lelec. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chill Me Softly.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

0: Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Beasley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly, sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi è star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Hi, this is trombonist Buff Dillard and you're listening to my-

La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Reali continua, vi ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tushin Jazz Fosla. Partecipate tutti perché la ricerca è importante.

0: per la metà della puntata di oggi di Chili Misopolis Moon Knight. Vi ricordo con Patrizio Sigona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di questo in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzica, no? Derapata a destra, derapata a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilli Me Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud perché lì trovate ogni puntata di Chilli Me Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilli Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the white side.

prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.